0: Si, strozza!
1: Si, bella!
0: Strozza!
1: Si, bella!
0: China e scabito!
1: Va via!
0: Si, se, si, scude!
1: Va via!
0: Sulle cipo precipite!
1: Va via!
0: Ma come paese povera!
1: Cerca
0: noi il mistero!
1: Va via!
0: Va via!
1: Ma qui no!
0: Ma qui no!
1: Faccia la via!
0: Va via!
1: Lasciatemi passare!
0: I miei interi sono occupati!
2: Qui bastano i pazzi indigeni!

0: notte senza lumicino, ora nella nuca mia sono più chiare degli enigmi di Durandò. Ferro, bronzo, muro, roccia, ostinata tua capoccia,
1: sono ben duri degli enigmi di Durandò.
0: Dunque fa saluto a tutti,
1: parca i bambini.

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ridà.

poi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udite il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechina.